0: ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?
1: Globo, despierta tus emociones.